0: un senso acido al tono frutto del cuore, però è il mio
1: Sì, no, c'è altro qualcosa.

0: Io lo offrisco il caso.
1: Chi lo offrisco il caso?
0: Jackson 4, over the homeowner, set up here.